0: rien.
1: Non sai e non sai niente.
0: Sorriso stridente dal cappuccio nero. T'es chien toi, t'es qu'un chien.
1: E même pas, dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me.
0: Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
1: Chien della classe, io solitaire.
0: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, jamais.
1: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita a forza di mangiarla, smagrisci di rabbia.
0: Saint-Jamais la Montrée. Ferma, ti aspetto.